0: la voce e fa la sakura. Il giallo quello che la voce e fa la sakura.
1: On écoute Radio Campus. C'est pas pire, c'est la plus belle des radios.